Ma perché invece si pensa anche al come ci ha provato a me, se non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può